0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: questa estate senza te.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Nel tempo di cinque canzoni. 1992. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 1992. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1992. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.
2: Ne parlavo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Scende la...

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: 3 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1995.
1: Radio Latte Miele.
0: 1995. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1992. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: 1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992.
2: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sta delirando. E se il tuo padrone che fosse il comando, povero popolo un coppa a satella, che pure non mi ricorda fa quello. Ma siente!

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1997. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1997. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1997. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1997.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 6 e 4.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata del primo agosto. Ariete, qualche preoccupazione per soldi, questioni burocratiche. L'Ariete con Saturno nel segno si sta impegnando molto nell'attività, soprattutto se ha un'azienda. Qualche problema si è fatto sentire agli inizi di luglio, ancora da risolvere. Però, piano piano, tutto va avanti. Nei prossimi mesi deciderai se tenere o no qualcosa a cui tieni, ma che potrebbe ultimamente aver dato grattacapi. Per il Toro, amori e amicizie sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano un pochino rallentati. Colpa di questo transito di Giove, che non ha il potere di bloccare gli avvenimenti della tua vita, ma certamente impone nuove regole. Cerca serenità nel weekend e non avere fretta nelle trattative. Per i Gemelli serve più concentrazione. La continuità dei progetti non si discute. Semmai potrebbe essere messa in discussione la tua voglia di fare sempre tutto, di portare avanti tante cose senza concentrarti su una in particolare. Dal 6 agosto Venere inizia un transito molto bello che rincuora le coppie che stanno insieme e può portare anche vantaggi ai single. Cancro, weekend in arrivo positivo con soddisfazioni personali, direi anche un senso di rivincita. Certo, negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro potresti avere detto anche stop ad alcune collaborazioni non più funzionali, in particolare se sei rimasto colpito, addirittura offeso dall'atteggiamento di persone a cui tenevi. Ottimo momento per dedicare tempo all'amore. Il Leone, dopo un finale di luglio faticoso, si aspetta da agosto qualche opportunità in più ed è giusto che sia così. Favorito il lavoro, lo studio, le questioni legali, i sentimenti. Chi si deve difendere da un'accusa avrà parecchie frecce al proprio arco. Vergine, preoccupazioni economiche aumentano il nervosismo, ma bisogna evitare le discussioni impulsive. Affidarsi magari a persone di fiducia se ci sono dei problemi. Attendi risultati concreti, vuoi capire cosa fare anche all'interno di un'azienda. Chi lavora come dipendente è un po' arrabbiato proprio con la ditta, perché pare che gli ultimi momenti dell'anno non siano stati semplici e c'è da rimproverare qualcosa. Bilancia, agosto si apre con ottime prospettive, soprattutto in amore. Tra qualche giorno festeggeremo l'ingresso di Venere nel tuo segno, ma devi gestire con attenzione spese, documenti e scadenze, perché quel transito di Saturno in opposizione porta delle rivalità, dei momenti di nervosismo. Forse qualcuno cerca di metterti il bastone tra le ruote. Scorpione, dopo un mese impegnativo è il momento di rallentare, quindi agosto sia le vacanze sia il divertimento. Prudenza nell'ambito del lavoro ma anche con i soldi, perché come ho spiegato più volte alcuni Scorpione sono arrabbiati perché alla fine del mese dovevano arrivare dei quattrini che poi non sono arrivati. Allora c'è chi si difenderà, insomma hai scoperto che non tutti sono affidabili. Sagittario, weekend un po' delicato, evita le provocazioni, cerca di fare cose divertenti, in coppia ci vuole pazienza. Ricordo che dal 6 tornerà Venere favorevole. Capricorno, l'amore è favorito ma chi ha sofferto in passato resta un pochino diffidente. Per il lavoro agosto richiederà ancora impegno, con novità positive ma anche qualche contrasto da superare. L'acquario, posso dire che le tensioni recenti si allentano, dal 6 agosto l'amore torna protagonista e vorrei che i cuori solitari si dessero da fare, favoriti incontri, nuove conoscenze, cambiamenti d'aria. Pesci, il clima si fa più sereno dopo le tensioni di luglio e questo weekend è importante proprio per recuperare il dialogo in qualche coppia. Stare con gli amici, fare scelte con maggiore semplicità può essere una soluzione. Verifiche contabili necessarie, forse hai speso troppi soldi? Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Tempo di 5 canzoni. 1983. Radio Latte e Miele. 1983. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1983.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2014.

0: 6 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Da grande voglio guidare in autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
7: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
8: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
7: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante, 24 ore su 24, che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 84 1148, e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e braciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli. Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
9: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
10: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi sì. Nel Coal, il market di Via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio, parmigiano reggiano DOP a 1,99 euro al letto, ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più,
11: perché da Coal c'è sempre di più.
12: Coal, orgogliosi del territorio.
13: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
14: Power Laser, dal 2008
3: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
15: Sabato 1 agosto a Cascia, Perugia, Omar Pedrini. Lunedì 3 agosto a Comunanza, Ascoli Piceno, la Compagnia dei Folli.
16: Latte e miele.

Tempo di 5 canzoni. 1988. Radio Latte e Miele. 1988. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1988.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot.
4: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
5: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona giornata del 1° agosto. Ariete, qualche preoccupazione per soldi, questioni burocratiche. L'Ariete con Saturno nel segno si sta impegnando molto nell'attività, soprattutto se ha un'azienda. Qualche problema si è fatto sentire agli inizi di luglio, ancora da risolvere. Però, piano piano, tutto va avanti. Nei prossimi mesi deciderai se tenere o no qualcosa a cui tieni, ma che potrebbe ultimamente aver dato grattacapi. Per il Toro, amori e amicizie sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano un pochino rallentati. Colpa di questo transito di Giove, che non ha il potere di bloccare gli avvenimenti della tua vita, ma certamente impone nuove regole. Cerca serenità nel weekend e non avere fretta nelle trattative. Per i Gemelli serve più concentrazione. La continuità dei progetti non si discute. Semmai potrebbe essere messa in discussione la tua voglia di fare sempre tutto, di portare avanti tante cose senza concentrarti su una in particolare. Dal 6 agosto Venere inizia un transito molto bello che rincuora le coppie che stanno insieme e può portare anche vantaggi ai single. Cancro, weekend in arrivo positivo con soddisfazioni personali, direi anche un senso di rivincita. Certo, negli ultimi 2 mesi nell'ambito del lavoro potresti avere detto anche stop ad alcune collaborazioni non più funzionali, in particolare se sei rimasto colpito, addirittura offeso dall'atteggiamento di persone a cui tenevi. Ottimo momento per dedicare tempo all'amore. Il Leone, dopo un finale di luglio faticoso, si aspetta da agosto qualche opportunità in più, ed è giusto che sia così. Favorito il lavoro, lo studio, le questioni legali, i sentimenti. Chi si deve difendere da un'accusa avrà parecchie frecce al proprio arco. Vergine, preoccupazioni economiche aumentano il nervosismo, ma bisogna evitare le discussioni impulsive. Affidarsi magari a persone di fiducia se ci sono dei problemi. Attendi risultati concreti, vuoi capire cosa fare anche all'interno di un'azienda. Chi lavora come dipendente è un po' arrabbiato proprio con la ditta, perché pare che gli ultimi momenti dell'anno non siano stati semplici e c'è da rimproverare qualcosa. Bilancia, agosto si apre con ottime prospettive, soprattutto in amore. Tra qualche giorno festeggeremo l'ingresso di Venere nel tuo segno, ma devi gestire con attenzione spese, documenti e scadenze, perché quel transito di Saturno in opposizione porta delle rivalità, dei momenti di nervosismo. Forse qualcuno cerca di metterti il bastone tra le ruote. Scorpione, dopo un mese impegnativo è il momento di rallentare, quindi agosto sia le vacanze sia il divertimento. Prudenza nell'ambito del lavoro, ma anche con i soldi, perché come ho spiegato più volte alcuni Scorpione sono arrabbiati perché alla fine del mese dovevano arrivare dei quattrini che poi non sono arrivati. Allora c'è chi si difenderà, insomma hai scoperto che non tutti sono affidabili. Sagittario, weekend un po' delicato, evita le provocazioni, cerca di fare cose divertenti. In coppia ci vuole pazienza. Ricordo che dal 6 tornerà Venere favorevole. Capricorno, l'amore è favorito, ma chi ha sofferto in passato resta un pochino diffidente. Per il lavoro agosto richiederà ancora impegno, con novità positive ma anche qualche contrasto da superare. L'Acquario, posso dire che le tensioni recenti si allentano? Dal 6 agosto l'amore torna protagonista e vorrei che i cuori solitari si dessero da fare. Favoriti incontri, nuove conoscenze, cambiamenti d'aria. Pesci, il clima si fa più sereno dopo le tensioni di luglio e questo weekend è importante proprio per recuperare il dialogo in qualche coppia. Stare con gli amici, fare scelte con maggiore semplicità può essere una soluzione. Verifiche contabili necessarie, forse hai speso troppi soldi? Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 1 agosto a Cascia, Perugia, Omar Pedrini. Lunedì 3 agosto a Comunanza, Ascoli Piceno, la Compagnia dei Folli.
5: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
8: Latte Miele.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni, scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Gesildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, tribute band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli Spinosini.
8: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: spignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Spot.
3: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
4: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima Sagra del Maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: L'Associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15esima Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
8: Latte e miele.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli spinosini.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
14: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 900.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa

0: del centro commerciale La Torre. Tanti punti vendita per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
3: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
7: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
8: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
7: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it

c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 10 in punto.
1: Buongiorno e buon sabato, primo di agosto 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia per le prossime tre ore in questa versione estiva di Tutti amano il weekend. Sono praticamente le 10 del mattino e quindi c'è un appuntamento a cui non possiamo assolutamente rinunciare, che è quello anche nel weekend, con l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata del primo agosto. Ariete, qualche preoccupazione per soldi, questioni burocratiche. L'Ariete con Saturno nel segno si sta impegnando molto nell'attività, soprattutto se ha un'azienda. Qualche problema si è fatto sentire agli inizi di luglio, ancora da risolvere. Però, piano piano, tutto va avanti. Nei prossimi mesi deciderai se tenere o no qualcosa a cui tieni, ma che potrebbe ultimamente aver dato grattacapi. Per il Toro, amori e amicizie sono favoriti, mentre lavoro e denaro restano un pochino rallentati. Colpa di questo transito di Giove, che non ha il potere di bloccare gli avvenimenti della tua vita, ma certamente impone nuove regole. Cerca serenità nel weekend e non avere fretta nelle trattative. Per i Gemelli serve più concentrazione. La continuità dei progetti non si discute. Semmai potrebbe essere messa in discussione la tua voglia di fare sempre tutto, di portare avanti tante cose senza concentrarti su una in particolare. Dal 6 agosto Venere inizia un transito molto bello che rincuora le coppie che stanno insieme e può portare anche vantaggi ai single. Cancro, weekend in arrivo positivo con soddisfazioni personali, direi anche un senso di rivincita. Certo, negli ultimi due mesi nell'ambito del lavoro potresti avere detto anche stop ad alcune collaborazioni non più funzionali, in particolare se sei rimasto colpito, addirittura offeso dall'atteggiamento di persone a cui tenevi. Ottimo momento per dedicare tempo all'amore. Il Leone, dopo un finale di luglio faticoso, si aspetta da agosto qualche opportunità in più ed è giusto che sia così. Favorito il lavoro, lo studio, le questioni legali, i sentimenti. Chi si deve difendere da un'accusa avrà parecchie frecce al proprio arco. Vergine, preoccupazioni economiche aumentano il nervosismo, ma bisogna evitare le discussioni impulsive. Affidarsi magari a persone di fiducia se ci sono dei problemi. Attendi risultati concreti, vuoi capire cosa fare anche all'interno di un'azienda. Chi lavora come dipendente è un po' arrabbiato proprio con la ditta, perché pare che gli ultimi momenti dell'anno non siano stati semplici e c'è da rimproverare qualcosa. Bilancia, agosto si apre con ottime prospettive, soprattutto in amore. Tra qualche giorno festeggeremo l'ingresso di Venere nel tuo segno, ma devi gestire con attenzione spese, documenti e scadenze, perché quel transito di Saturno in opposizione porta delle rivalità, dei momenti di nervosismo. Forse qualcuno cerca di metterti il bastone tra le ruote. Scorpione, dopo un mese impegnativo è il momento di rallentare, quindi agosto sia le vacanze sia il divertimento. Prudenza nell'ambito del lavoro ma anche con i soldi, perché come ho spiegato più volte alcuni Scorpione sono arrabbiati perché alla fine del mese dovevano arrivare dei quattrini che poi non sono arrivati. Allora c'è chi si difenderà, insomma hai scoperto che non tutti sono affidabili. Sagittario, weekend un po' delicato, evita le provocazioni, cerca di fare cose divertenti. In coppia ci vuole pazienza. Ricordo che dal 6 tornerà Venere favorevole. Capricorno, l'amore è favorito, ma chi ha sofferto in passato resta un pochino diffidente. Per il lavoro agosto richiederà ancora impegno, con novità positive ma anche qualche contrasto da superare. L'acquario, posso dire che le tensioni recenti si allentano? Dal 6 agosto l'amore torna protagonista e vorrei che i cuori solitari si dessero da fare. Favoriti incontri, nuove conoscenze, cambiamenti d'aria. Pesci, il clima si fa più sereno dopo le tensioni di luglio e questo weekend è importante proprio per recuperare il dialogo in qualche coppia. Stare con gli amici, fare scelte con maggiore semplicità può essere una soluzione. Verifiche contabili necessarie, forse hai speso troppi soldi? Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Buongiorno e buon sabato, primo di agosto 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, insieme per le prossime tre ore con questo programma ormai storico per quanto riguarda il weekend di Radio Latte Miele. Allora, dicevamo tre ore con anche i vostri messaggi, come sempre, scritti, vocali, su WhatsApp, come preferite, per raccontarci un po' il vostro fine settimana. Siete in partenza? Siete già partiti? Dove siete? Quanto traffico c'è in giro? Tutte queste risposte le sapete solo e soltanto voi con i vostri messaggi vocali e scritti al 335-787-1910, perché proprio un po' di gite da fine settimana, fuori porta, anche per chi non parte il sabato e la domenica, sono sempre ottimi momenti per visitare qualcosa di nuovo, e lo vediamo insieme tra pochissimo.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano ai Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, i media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana ha ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
8: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
9: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
11: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi, sì. Nel Coal, il market di Via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio, parmigiano reggiano DOP a 1,99 euro al letto. Ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più.
12: Perché da Coal c'è sempre di più.
11: Coal. Orgogliosi del territorio.
13: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
14: Latte e miele.

Summer Funk è la canzone di Francesco Gabbani su Radio Latte Miele in questo bel sabato mattina insieme. Ciao a tutti, ancora buongiorno, benvenuti, io sono Doug, pronto anche oggi a tenervi compagnia per le prossime 3 ore fino alle 13, come la tradizione di questa fascia oraria di Tutti Amano il Weekend. Dicevamo, weekend di grandi spostamenti, il primo weekend di agosto, quindi l'esodo e il bollino nero sulle autostrade italiane è immediato, no? In questo tipo di occasioni, e però ci sono anche tante persone che magari non stanno partendo proprio adesso, tante persone che proprio considerato il weekend stanno pensando: ma perché non ci andiamo a fare qualcosa questo weekend invece di stare a casa a romperci le scatole? Ecco, cosa che avviene spessissimo anche a casa mia, cioè proprio la domanda che ho appena fatto è la mia moglie che mi chiede questo, invece io no, vorrei rimanere a casa tranquillo. Per tutti quelli che invece vogliono uscire e fare cose, le alternative sono sempre tantissime, milioni di miliardi. Se lo scorso weekend parlavamo di andare a visitare i borghi più belli d'Italia, c'è proprio un sito, un'associazione gestita a livello statale che insomma controlla tutti i vari piccoli borghi, ce n'è più di 600 in tutta Italia, tutti stupendi e meravigliosi. Ci sono un sacco di altre cose che si possono fare, ad esempio tutto quello che riguarda il mondo delle fiere, delle sagre, delle rievocazioni storiche di cui il nostro paese è sempre molto molto ricco, oppure i grandi classici come i sentieri, i cammini. Anche qui in Italia ne abbiamo veramente parecchi, non c'è solo la via Francigena, giusto per dire, per fare un esempio, no, di quello più famoso, ma ce n'è veramente tanti. Tra poco qualche esempio, ma prima c'è Brescia su Latte e Miele. Sei

Bresh da Dio su Latte e Miele in questo weekend. Siamo pronti allora per le vostre gite, volendo, perché insomma siamo sempre anche con i vostri messaggi al 335-787-1910. Si parla proprio di fine settimana, cosa fare, cosa non fare, chi è in partenza. Tantissimi, tantissimi in partenza, bollino nero dicono sulle autostrade italiane, e quindi fateci un po' sapere cosa combinerete in questo weekend, se vi state spostando oppure siete già arrivati a destinazione, o se non vi muovete del tutto, anche questo è più che lecito. Dicevamo poco fa di tutte quelle cose che si possono gestire e fare in un fine settimana tranquillamente, ma anche in giornata volendo, no? Anche semplicemente voler fare una camminata, una passeggiata. Ci sono tantissimi cammini ufficiali nel nostro paese che però sono un po' poco conosciuti. E allora come si fa a conoscerli? Io molto spesso me lo chiedo, ma esisterà magari, che ne so, un portalone dove cercare tutte queste cose? Esistono, ad esempio ci sono diversi portali che riguardano il mondo del cammino, come ad esempio camminiitaliani.it. È un sito molto bello, con tutte le mappe, tutte le cose fatte bene, ti dicono esattamente a dove parte il cammino, dove finisce, quante tappe ci sono, quanto è lungo, cosa potresti vedere e trovare lungo la strada, e anche che tipo di accoglienza c'è, perché magari un cammino ti dura 500 chilometri, è chiaro che non lo fai in un giorno, va un po' spezzettato, e quindi ci possono essere diverse cose. Un'altra dei grandi classici italiani in questo periodo sono sagre, fiere, rievocazioni, ce n'è veramente anche qui una grandissima valanga, ce n'è veramente tante. Ad esempio io non credevo che ci fossero così tante rievocazioni storiche nel nostro paese, soprattutto magari a carattere medievale, ce n'è veramente tante, ma direi che le vediamo insieme tra poco.

0: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento. Traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici a nord, verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, e alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il villaggio dell'oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione, consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
6: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
7: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
8: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se bevo lui.
2: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vera

questo fine settimana in tanti di voi in viaggio anche con i vostri messaggi al 335-787-1910 come sempre su WhatsApp, ma c'è un altro di viaggio di cui ci dobbiamo occupare, quello nella storia della musica italiana.

Riccardo Cocciante, tu sei il mio amico carissimo su Radio Latte Miele. 335-787-1910, i vostri programmi per questo fine settimana, tra chi è in spiaggia, chi è in auto, chi è a casa, bello sereno, ma un grande abbraccio come sempre anche a chi è al lavoro, sempre tantissimi, soprattutto d'estate, per poterci garantire, insomma, relax, divertimento, gioia di vivere e poter stare fuori all'aria aperta. Faccio un saluto speciale a Maria che ci ha mandato un messaggio al 335-787-1910 da Milano, ma weekend in spiaggia a Rimini con le amiche. Brava Maria e grazie per averci scelto. Poi c'è anche il messaggio di Roberto che ci ascolta invece con l'applicazione dalla provincia di Brescia, sul lago di Garda, bellissimo posto, bravo Roberto. Vi ascolto sempre mentre sto sistemando la barca prima di uscire in lago. Oh, che bella idea. Allora, stavamo parlando poco fa anche di tante rievocazioni storiche, soprattutto d'estate, ce ne sono anche parecchie, un po' in tutta Italia. Ci sono davvero tanti portali che insomma racchiudono questo fantastico mondo delle rievocazioni storiche. Si cerca come sempre di riportare alla memoria e tenere vivo il ricordo di tanti avvenimenti del nostro paese, avvenimenti spesso molto piccoli e molto locali, che però rendono ogni località del nostro bello stivale molto caratteristica e molto viva. Ad esempio, se vi va oggi, a Gioia del Colle c'è il Palio delle Botti, molto interessante, non lo conoscevo, è molto bello, siamo in Puglia, in provincia di Bari, è giunto alla sua nona edizione e fa rivivere l'epoca di Ferdinando II di Svevia, sbandieratori, e poi c'è l'emozionante gara degli spingitori, dove delle persone si sfidano spingendo pesanti botti in salita tra le vie del borgo. Tutto questo per ricordare anche il vino locale, il primitivo DOC, molto buono. Beh, questa è una delle tante cose che si potrebbero fare solo oggi, ce ne sono anche magari per i prossimi giorni, ma intanto questa è proprio oggi a Gioia del Colle. Intanto torniamo negli anni 90 con Alex Britti.

volta o tutta la vita su Radio Latte Miele in questo bel sabato mattina insieme. Parlavamo poco fa di rievocazioni storiche, non so se voi avete mai partecipato a una rievocazione storica in particolare, banalmente anche solo come spettatori, capitati lì per caso, va bene anche quello, a me non è mai capitato, però tutte le volte che vedo gli sbandieratori sinceramente rimango stupito e a bocca aperta, no? Perché a parte che spesso sono anche bambini, perché giustamente la cittadinanza, la comunità locale ci tiene al fatto che queste tradizioni vengano rese note anche ai più piccoli e vengano resi partecipi anche i bambini, quindi spesso si inizia proprio da giovanissima a sbandierare. Mi è capitato recentemente in primavera di assistere a un momento di spettacolo degli sbandieratori, ero a Orte in provincia di Roma e di Viterbo, scusate, anche per la gente si offende giustamente, provincia di Viterbo a Orte, c'erano questi sbandieratori tutti molto molto molto giovani, c'era veramente tanti bambini, un gruppo di bambini e un gruppo di un pochettino più esperti, e parlando con il loro responsabile mi diceva che ci vogliono tantissime ore di allenamento anche solo per lanciare in aria la bandiera e poi recuperarla al volo. Non è mica facile, facciamo fatica noi a lanciarci le chiavi di casa, figurati

e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: sicurezza.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
3: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30, nella splendida Piazza del Popolo, salgono sul palco gli Amici per Sempre. Il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana, con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
6: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli Spinosini.
7: Gesildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
8: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
9: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.

Emma con calore su Radio Latte e Miele, calore presentissimo oggi e in questi prossimi giorni in tutta Italia. Parlavamo di sbandieratori poco fa, una cosa che è sempre molto affascinante per noi gente di città. Ma per le persone che invece hanno la fortuna di abitare in centri più piccoli,

0: magari anche con un aree, perché uno può diventare anche campione italiano di tra gli sbandieratori, no? C'è proprio un campionato con un albo d'oro e tutto il resto. Ad esempio c'è una di queste gare, per chi fosse appassionato o fosse semplicemente curioso, arriva nei prossimi mesi e sarà a metà settembre ad Alessandria. Ci sarà la gara di bandiera, ok? Proprio un gruppo, un ritrovo tra sbandieratori, e si sfidano, no? Quindi anche molto divertente da vedere. Sempre su questa falsa riga, invece, tra le rievocazioni storiche, ma questa è una delle più importanti anche grazie agli sbandieratori, a Pontremoli, siamo in provincia di Massa Carrara, tra il 19 e il 23 di agosto c'è Medievalis, che è una delle rievocazioni storiche più importanti e famose d'Italia. Tantissime persone, anche non cittadini, si vestono proprio a tema medievale, vanno in città e la abitano come se fossimo più o meno 1000 anni fa. Quindi è vero, ormai siamo nel 2026, ma ci affascina sempre tantissimo queste care e vecchie tradizioni italiane. Tutti amano.
1: E 2 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade, come lo direbbero negli anni Ottanta. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon sabato primo di agosto e buon fine settimana. Io sono Doug, pronto a tenervi compagnia anche oggi e anche domani, Ricordiamolo, sia sabato che domenica mattina in diretta come sempre a Tutti Amano il Weekend su Radio Latte Miele. 335-787-1910, come sempre anche questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Metti caso che qualcuno è arrivato adesso, si è appena collegato, oppure è un nuovo ascoltatore, ciao a tutti e benvenuti. Il numero lo avete ricevuto, lo sapete, da salvare in rubrica, perché qua su Radio Latte Miele tutti i giorni facciamo qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e ci sono anche un sacco di regali durante la settimana, biglietti, gadget, e chi più ne ha più ne metta, quindi salvatelo, il 335 787

0: pedalo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
6: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi sì. Nel Coal, il market di via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio parmigiano reggiano DOP a 1,99 euro al letto, ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più,
7: perché da Coal c'è sempre di più.
6: Coal, orgogliosi del territorio.
8: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domenica 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
10: Latte e miele.
11: Oh,

Trigno insieme a Dermalmeta, irrecuperabile in questo sabato mattina, di spostamenti, di trasferimenti, di vacanze o anche semplicemente di un weekend fuori, giusto così per rilassarsi e staccare un po' magari dalle grandi città, anche se per tante persone, tanti nostri amici all'ascolto, magari può essere sicuramente una variabile da tenere in considerazione, cioè quella del proprio animale domestico. Grande classico, l'estate ci si sposta, si va in giro, si va in vacanza, e portarsi a volte in il cane, il gatto, il pappagallo, il pesce rosso, quello che volete, in vacanza non è sempre agevolissimo, perché molto spesso purtroppo ci sono anche delle cose da considerare. Ad esempio, in media si spendono circa 250 euro in più a vacanza solo per portare il proprio animale, e spesso si deve anche rinunciare proprio per questo motivo, non tanto all'animale ma alla vacanza. L'animale rimane perché uno di famiglia, e guai rimane perché uno di altrimenti, guai. Quindi è sempre una cosa da tenere in considerazione, il nostro animale di considerazione. Però ci sono anche delle soluzioni, e spesso non ci sono neanche delle considerazioni, perché semplicemente non rientrano nella nostra idea, nella nostra idea di vacanza, come quella dello scambio casa. Ne avete mai sentito parlare dello scambio casa? Io vado a casa tua e tu vieni a casa mia, ma nello stesso periodo, così ci scambiamo la casa e magari già che ci siamo ci teniamo a vicenda cura dei nostri animali. È un'ottima idea, dai, tra poco approfondiamo, intanto ritroviamo Gianna Nannini e Marrakesh con la loro nuova America Inc. su Latte Miele.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America Inc. su Radio Latte Miele. Parlavamo un poco fa di quanto spesso diventi un po' problematico riuscire a portarsi gli animali in vacanza, gli nostri animali domestici, gatti e cani, nella maggior parte dei casi chiaramente. Ecco, spesso capita anche che ci si senta un po' in colpa, no? Quando li lasciamo a casa, magari anche sì, certo, in compagnia di una persona affidata, però ci sentiamo lo stesso in colpa. Io in primis, ho tre gatti a casa e se posso li lascio lì, perché si sa, il gatto un po' si stressa per essere portato in giro eccetera, quindi se posso li lascio lì. E tutte le volte scrivo alla signora che gli vado a mangiare: oh, mandami le foto, oh, come stanno i gatti, allora stanno bene, hanno mangiato, tutto a posto, ho capito, dai, non ti preoccupare, va bene tutto. È sempre molto molto ansiogena un po' come situazione, quindi ci sta che uno magari rinunci anche alle vacanze. Parlavamo anche dello scambio casa, che è una roba in grande crescita anche nel nostro paese, importata come spesso accade dall'estero, però anche nel nostro paese molto in voga. Bisogna, come funziona? Ci si scambia la casa, proprio come si dice, no? Io ti do le chiavi di casa mia, tu mi dai le chiavi di casa tua, ci incrociamo magari a metà strada o te le lascio sotto lo zerbino e così riesci ad entrare. È una cosa che sta andando molto molto bene, perché intanto ti permette di risparmiare un bel po' di soldi, no? Chiaramente non devi pagare un B&B, non devi pagare un hotel o una casa in affitto, quindi fila tutto alla perfezione. Ecco, è una cosa che sta andando molto bene, però ci sono anche tutta una serie di fattori che magari non consideriamo perché magari non conosciamo questo mondo, e ne parliamo insieme tra poco.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: info e biglietti su idays.it.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità ogni sera. Musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionista.

0: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
2: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Dizzy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 1 agosto a Cascia, Perugia, Omar Pedrini. Lunedì 3 agosto a Comunanza, Ascoli Piceno, la Compagnia dei Folli.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.

0: le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
2: Le vacanze sono fatte per viaggiare, ma anche la musica è fatta per viaggiare. Viaggiare con la memoria molto spesso, come accade nel nostro viaggio nella storia della musica italiana. Oggi torniamo nel 1978.

A lei Anna Oxa su Radio Latte e Miele in questo sabato mattina, sabato che per molti oggi è proprio di spostamenti e di ingresso magari in un mondo sconosciuto, che potrebbe essere quello di un hotel in cui non sei mai stato, una casa vacanza in cui non hai mai alloggiato o anche in casa di qualcuno dove non hai mai alloggiato, perché sta andando sempre più di moda una cosa che si chiama scambio case. Come funziona? Allora, intanto non si paga per una casa vacanza, cioè non è casa che ti affittano, ma è la casa principale, la casa numero uno, diciamo, e ce la si offre in cambio della proprietà di qualcun altro. Quindi io vado, che ne so, a Bari, perfetto, cerco una casa su Bari, scrivo al proprietario, ci mettiamo d'accordo e io vado nello stesso periodo di tempo, quindi nella stessa settimana, io vado a Bari e lui viene a casa mia. Ok, funziona esattamente così. Si può anche fare in scambi non simultanei, però prima o poi questa cosa va fatta, insomma, è proprio il baratto più semplice che esista. Una settimana in cambio di una settimana. Esistono delle piattaforme online molto popolate, la più grande in assoluto conta circa 500.000 case in più di 150 paesi nel mondo, quindi potreste andare potenzialmente ovunque senza spendere un centesimo. Il tutto semplicemente in cambio della cortesia di una persona che viene a casa tua e viceversa, tu vai a casa sua. Poi chiaramente bisogna cercare di trattare la casa, ma nel migliore dei modi, no? Come se fosse la propria. Ci sono anche altre cose da valutare, anche ad esempio come si fa, perché non è facilissimo, bisogna essere un po' esperti e un po' capire come funziona la situazione, quindi magari la vediamo insieme tra poco. Per noi neofiti, per noi che non sappiamo assolutamente niente di questo mondo. Intanto ritroviamo un grande successo degli anni 90 su Radio Latte e Miele dal 1993, una delle più famose di Marco Masini. E forse avete capito anche di che canzone si tratta. Ti innamorerai.

0: Marco Masini e Ti innamorerai su Radio Latte Miele. Magari qualcuno si potrebbe innamorare proprio di questa modalità di vacanza, cioè chi va in hotel, chi va in, nei B&B, chi va nei campeggi e chi va a casa di altri con questi sistemi di scambio case ormai in voga in tutto il mondo, tant'è che si può andare veramente in tutto il mondo visitando uno di questi siti. Uno dei più popolari al mondo conta più di 550.000 case in 155 paesi. Potreste andare veramente ovunque in tutte le parti del mondo. Si chiama proprio così, scambio casa. Come funziona? Allora, intanto, punto primo, ci si iscrive alla piattaforma. Punto secondo, si fa il profilo, foto della casa, descrizione della casa, quali sono anche magari un po' le house rules, le regole che volete imporre, e poi si naviga insomma in questo grandissimo catalogo di case disponibili nel periodo che voi avete scelto, così decidete dove andare, cosa fare. Nello stesso periodo si contatta quindi il proprietario, con cui si concorda lo scambio simultaneo o non dei vostri due appartamenti, e si definiscono anche quelle che possono essere regole per eventuali animali da accudire. Ricordiamo, magari uno ti lascia la casa, sì, però ti lascia anche il cane, mi raccomando, portamelo fuori, e cose di questo tipo, oppure i gatti, oppure le tartarughe, o l'acquario coi pesci, non c'ho nessuno che me lo tiene, per favore dammi una mano, o il pollaio, dai da mangiare le mie galline, va bene, darò da mangiare le galline e ti dirò di più, ti raccolgo anche le uova, così sei felice. Quindi insomma ci sono tutta una serie di cose che si possono prendere in considerazione, ed entrare in casa di qualcuno chiaramente è una grandissima responsabilità, perché comunque è vero, si basa tutto sulla fiducia, sul rispetto del prossimo, però sono comunque beni importanti per le persone. In pratica è un po' come le piattaforme di incontro, no? Solo che invece di cercare l'amore, qui cerchi la vacanza perfetta, magari vista mare e con un gatto.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli Spinosini. Stai pensando?

0: cercano una fritturina di pesce?
1: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
0: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
1: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
0: Ristorante chalet numero 7.
1: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21ª sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
6: Latte e miele. Ma mi trovo.

0: uno dei padri fondatori della musica urban in Italia, Neffa, che abbiamo riascoltato con Prima di andare via. E sempre Neffa, diventato nel corso del tempo un vero punto di riferimento per tutti quelli che si avvicinano a questo genere e che amano la storia di questo tipo di musica, è diventato davvero un vate, una persona a cui fare riferimento per la propria crescita musicale. Lo dicono tanti artisti, uno di questi ad esempio è Fabri Fibra. Nel corso dell'ultimo mese Fibra e Neffa hanno però fatto un importante annuncio, cioè l'arrivo di un album condiviso, come si dice in questi casi, il joint album. Lo hanno annunciato un mesetto fa durante un evento, una comunicazione ufficiale, quindi è arrivata proprio davanti a un pubblico di persone tutte lì pronte a filmare e a riprendere, quindi ormai se non l'avevano fatto devono rimediare immediatamente, e lo hanno fatto appunto cantando un inedito, il primissimo estratto di questo nuovissimo lavoro. E il loro è anche un legame nato più di 20 anni fa, e Fibra aveva proprio iniziato grazie a Neffa questo tipo di lavoro, il lavoro e la sua carriera è nata soprattutto sotto la guida di Neffa, quindi Fabri Fibra sicuramente gli deve qualcosa, quello che per molti e anche per noi è uno dei padri fondatori dell'hip hop italiano.
1: Tutti amano, tutti amano Michele.
2: Dodici e uno.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti con DNA, una delle collaborazioni che non ti aspetti in questa estate 2026, perché Jovanotti e Gabri Ponte sì, attigui ma mai vicini, perché uno faceva, ha sempre fatto musica dance di quelle belle pesanti, quelle proprio da discoteca, l'altro invece Jovanotti, cantautore molto istrionico, molto sempre molto divertente, non si erano mai incontrati, si sono incontrati così, grazie a questa canzone DNA che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato primo di agosto, io sono Doug con voi ancora per un'ora fino alle 13. 335-787-1910, fatemi fare gli auguri di buon compleanno alla nostra ascoltatrice Anna, che ci ha mandato un messaggio poco fa giusto proprio su questo tema: oggi è il mio compleanno, un grande abbraccio a tutti voi, cara Anna, tantissimi auguri a te, tanti tanti cari auguri. Facciamo anche un saluto a un ascoltatore che però non si firma e quindi faccio un po' fatica a salutarlo, però ci saluta, io lo risaluto, dice buongiorno e un buon fine settimana, caro amico, cara amica, non so, tanti, un buon fine settimana anche a te. Allora, intanto tra pochissimo, ve lo dico subito, parliamo di tecnologia, ok? So che è un argomento a volte un po' ostico, però ci proviamo, a tra poco.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington, Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Aventurita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40ª rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata Ascoli Piceno Fermo.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: 59ª Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Monte Vidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domenica 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59ª Sagra delle Quaglie a Monte Vidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 6103 e canali social Proloco Monte.

Merck and Cremont con Serena Brancale e i The Colors per Partenope. Eccoci qua, ancora un buon sabato. Un saluto a tutti quelli anche che ci stanno ascoltando con la nostra applicazione ufficiale, quella tutta gialla che trovate su tutti gli store. Ecco, a proposito dei vostri smartphone, sono sicuro che molto spesso è capitato: cavoli, mi è caduto, si è rotto lo schermo, vabbè, devo cambiarlo, è un disastro, vabbè dai, spenderò sti soldi, pace. Oppure tante cose che abbiamo in casa, magari alla prima volta che si rompono, subito le cambiamo. Quante volte ci è capitato? Spesso anche siamo anche un po' indotti a comportarci in questo modo, perché molto spesso magari si fa fatica a trovare riparatori, i pezzi di ricambio sono molto costosi e quindi scatta subito la frase: costa di meno comprarlo nuovo che farselo aggiustare. O no? È vero? Capita a tutti, capitato anche molto spesso anche a me con magari degli elettrodomestici di casa, la classica lavatrice che si svampa e quindi poi se fai la cambi, perché tanto ormai ci aveva i suoi anni, eccetera eccetera eccetera. C'è una novità che riguarda una direttiva europea che costringe i produttori a riparare un bene rotto, ma tecnicamente riparabile, cioè se non è riparabile lo si manda in discarica. Se invece è riparabile, devono esserci i mezzi e devono essere messi a disposizione dei consumatori per riuscire a ripararlo. Quindi si creerà anche una grande rete di garanzia per i prodotti che vengono riparati, di riparatori, quindi un portale dove poter trovare tutti questi artigiani che erano spariti per tanto tempo, oggi stanno fortunatamente ritornando, per evitare tantissime tonnellate di spreco all'anno di prodotti tecnologici e non solo. Tra poco ne vediamo degli altri, intanto ritroviamo ancora una volta una delle canzoni secondo me più belle di quest'estate 2026, è quella di Gaia, Una bella bossa nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele questo sabato mattina. Parlavamo poco fa di una nuova direttiva europea che impone ai produttori di beni tecnologici, ma pensiamo anche ai grandi elettrodomestici, di un obbligo alla riparazione, soprattutto per tutti quei beni, quei prodotti che sì, si sono rotti, ma tecnicamente basterebbe veramente cambiare un bullone per riuscire a ripararlo e tornare a farlo funzionare. C'è anche un'altra novità interessante per noi consumatori, cioè quello che se il bene si rompe durante la garanzia e noi lo ripariamo, la stessa garanzia si estende di un ulteriore anno, quindi invece del classico 2 anni, mi pare se sia 2 anni, diventerebbe tecnicamente di 3, quindi ancora meglio, no? Rimane ancora una volta in garanzia. Tutto questo viene fatto perché nel corso degli ultimi anni, ce ne siamo resi un conto un po' tutti, le tonnellate di sprechi e di materiale buttato a livello tecnologico piuttosto che semplicemente grandi elettrodomestici è aumentato veramente tanto. Si parla di cercare di risparmiare circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti tecnologici all'anno. Sono veramente veramente tanti, ve lo posso assicurare. Entro il 2027 poi nascerà anche un portale europeo per cercare e trovare riparatori, prodotti ricondizionati, quindi prodotti che erano rotti o di seconda mano ma sono stati puliti, sistemati, resi più moderni, e iniziative di riparazione condivisa. Anche questo è molto interessante. La riparazione condivisa, non so se la conoscete, però sono delle sorte di eventi in cui ognuno porta un oggetto rotto e lo si ripara tutti insieme. Ci sono un team di riparatori, di addetti e di artigiani che ti aiutano proprio a capire come fare tu con le tue sante manine a riparare il tuo smartphone. Io una volta ho provato a riparare il mio smartphone, aveva lo schermo rotto, ho fatto più danni che altro. Sono riuscito a fare più danni che altro. No, in realtà non funzionava la vibrazione, adesso mi ricordo. Non funzionava la vibrazione, avevo trovato online tutta la guida, mi ero comprato tutto il kit, eccetera. Nel tentare di aprirlo ho rotto lo schermo e quindi alla fine della fiera sono dovuto andare a farmelo aggiustare. E vabbè, io riparatore mai comunque. Tutti amano, tutti
1: amano. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Da grande voglio guidare in autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Spot. A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37ª sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
9: And I need
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo.

Ci sono lavori che sono scomparsi dai nostri radar, ma che stanno per tornare, come quello del riparatore di cui parlavamo poco fa. Tra poco altri esempi, ma prima il nostro viaggio e partiamo con Gianni Bella.

0: Loretta Goggi e Maledetta Primavera su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di mestieri che stanno tornando, come ad esempio quello del riparatore, banalmente la persona che ti viene a casa e ti aggiusta la lavatrice. Invece di doverla buttare, chiami questa persona di fiducia che te lo aggiusta. Ce ne saranno sempre di più proprio grazie a questa direttiva europea che impone al produttore di fornirti anche un'assistenta post vendita affinché il tuo bene che hai prodotto e comprato possa vivere negli anni senza doverlo buttare al minimo guasto. Ma ci sono anche altri mestieri che stanno tornando, che in realtà non è che tornano nella loro versione originale, semplicemente si stanno un po' trasformando. Pensiamo alle edicole e al mestiere dell'edicolante, un mestiere molto duro, molto difficile e che a causa della diminuzione della vendita dei giornali e delle riviste è molto scomparso da tantissime città e tantissimi quartieri. Nel corso degli ultimi anni hanno visto proprio scomparire quello che per decenni è stato un luogo fondamentale di ritrovo per tutta la comunità, la cara vecchia edicola. Ecco, grazie però a una serie di innovazioni, grazie anche all'idea che ha avuto un professore universitario di Parigi, che nel 2015 ha pensato che l'edicola potesse però diventare qualcosa di diverso, potesse diventare una sorta di portierato del quartiere. Ci ha provato all'inizio, circa una decina di anni fa, ha avuto questa idea, ha aperto un piccolo chiosco a forma di edicola che, al di là di vendere anche i giornali, perché alla fine li vendeva, vendeva tutta una serie di soluzioni, quindi portierato di quartiere, quindi gli potevi lasciare le chiavi se magari qualcuno doveva entrare in casa tua, fondamentale perché è sempre un casino quando succedono queste cose, ti deve entrare in casa il bianchino ma non sai chi dare le chiavi e quindi è sempre un problema. Oppure innaffiare le piante se vai via, o anche semplicemente prendere i tuoi pacchi, la tua corrispondenza se arriva qualcosa e non puoi ritirare, tutte cose che vengono svolte in questo chioschetto che si trova al centro del quartiere, comunque a poca distanza da casa vostra, e quindi è un'ottima idea. Questo è il caso francese, ci sono anche dei casi italiani che però vediamo insieme tra pochissimo. Intanto torniamo a ballare con questa bella canzone di Luca Barbarossa su Latte Miele.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: Portami a ballare Luca Barbarossa su Radio Latte Miele con questa grandissima dolcezza. Ritorniamo anche alla memoria di tutte quelle volte in cui si andava, o magari si va ancora, dal nostro edicolante di fiducia, quando insomma i giornali erano all'ordine del giorno, insomma l'acquisto di un quotidiano era parte fondamentale per rimanere informati. Oggi non è più così e quindi tante edicole purtroppo hanno chiuso, ma tante altre invece sono riuscite a reinventarsi in qualcosa di diverso, una sorta di edicola di quartiere che più di un'edicola è quasi un portierato, quindi con servizi adatti a tutta la cittadinanza, non solo una vendita di materiale cartaceo. Ce n'è diverse in Italia, una delle più vecchie, diciamo così, si trova a Genova nel quartiere Foce, dove un'edicola è stata trasformata proprio in un portierato di quartiere, una sorta di custode per tutta la cittadinanza, che ti paga le bollette, ti ritira i pacchi, viene a casa tua a fare magari piccole manutenzioni, mi perde il rubinetto, vieni tu per favore, e lui arriva e ti aggiusta il rubinetto. Insomma, queste piccolissime cose, anche dog sitting e chi annaffia le piante per le vacanze. A Torino invece, siamo nel quartiere di Porta Palazzo, c'è un portierato di quartiere con anche altre cose in più, come ad esempio viene fornito un servizio di babysitting, quindi ti trovano una babysitter nel quartiere, servizi di sartoria, magari c'è una che è brava a fare a tapparti i buchi nelle magliette o nelle camicie, te glielo porti e glielo lasci. Insomma, anche una sorta di centro per tutto il quartiere che raccoglie magari le competenze di tante persone, semplicemente magari uno è appena trasferito, non sa niente, giustamente serve qualcuno che lo introduca. Ci sono anche servizi di traduzione per i cittadini stranieri, aiuto nelle file e nel disbrigo delle pratiche pubbliche, quindi un progetto che è stato anche riconosciuto e certificato dall'Unione Europea. Ce n'è una anche a Milano, in Corso Garibaldi, è una delle prime edicole con servizi digitali, dove ad esempio ti fanno lo speed, ti aiutano con tutte queste cose burocratiche e un po' difficili per molte persone. Quindi vedete che anche l'edicola è capace di reinventarsi in qualcosa che è più di un'edicola, è proprio il centro del quartiere.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: maturità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
8: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

Giusy Ferreri con Partiti Adesso, che poi è quello che diciamo quando siamo in viaggio e ti dicono: oh, allora tutto bene, com'è? Sono partito adesso, e via discorrendo. Allora, ancora una volta un buon viaggio a tutti quelli che sono per strada, grande massima attenzione soprattutto oggi con i vari bollini neri, a cui si unisce anche il bollino rosso del caldo, quindi stiamo doppiamente attenti a tutto quello che ci circonda e vedrete che le vacanze andranno alla grande per tutti quelli che sono in partenza. Per tutti quelli che invece sono ancora magari in città, a casa, un grande abbraccio anche a voi. Noi ci risentiamo invece questo pomeriggio a partire dalle 16 con la classifica di Radio Latte e Miele, e domani mattina ancora una volta con Tutti Amano il Weekend. Un grazie alla regia e noi torniamo domani. Ciao!

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Ok, salute e benessere.
4: È sabato 1 agosto, buona giornata da Francesco Bianco. L'appuntamento con Ok, salute e benessere. Oggi ci occupiamo della vista, con 8 abitudini che se ce le abbiamo dobbiamo abbandonare, perché sennò ci abbandonano gli occhi. Allora, la prima è dormire con le lenti a contatto. Usare le lenti a contatto durante il sonno, anche durante un breve episolino in aereo, un riposo pomeridiano, espone l'occhio a rischi elevati. Il sonno con le lenti favorisce la proliferazione notturna di microbi e batteri depositati sulla superficie oculare, spiegano gli esperti. Questa condizione può causare cheratiti e ulcere corneali gravi, che nei casi più severi richiedono il trapianto di cornea per scongiurare la perdita permanente della vista. Quindi, se ci capita una volta, ok, ma attenzione, soprattutto chi ha l'abitudine di addormentarsi con le lenti a contatto, anche per i pisolini. Risciacquare le lenti con l'acqua del rubinetto. Questo è un errore estremamente comune ma molto rischioso. Sciacquare i dispositivi o la custodia con l'acqua corrente. L'acqua domestica può contenere microrganismi nocivi responsabili di cheratiti microbiche. Le lenti vanno disinfettate e conservate esclusivamente con le apposite soluzioni sterili, rispettando rigorosamente la scadenza di ricambio prevista. E anche il porta lenti a contatto va solo pulito con il liquido preposto. Fissare gli schermi senza pausa, ecco la regola del 20-20-20. L'uso prolungato di smartphone, tablet e personal computer da distanza ravvicinata provoca affaticamento visivo negli adulti e aumenta il rischio di progressione miopica nei più giovani. Per limitare questo stress, gli esperti consigliano di applicare la regola del 20-20-20. Allora, ogni 20 minuti di lavoro sul computer occorre fare una pausa di 20 secondi fissando un punto ad almeno 20 piedi di distanza. 20 piedi sono circa 6 metri. Altri errori che commettiamo che potrebbero mettere a rischio la vista: non struccarsi prima di andare a dormire. Naturalmente questo lo sappiamo tutti, il trucco va tolto. Ignorare i sintomi visivi improvvisi. La comparsa improvvisa di cosiddetti floaters, le mosche volanti, lampi di luce o la sensazione di una tenda scura che copre parte del campo visivo non devono mai essere sottovalutati. Questi segnali possono indicare una rottura o un foro nella retina che, se trattato tempestivamente con il laser, evita il distacco della retina e la necessità di interventi chirurgici complessi. Poi ancora fumare o svapare, qui non devo neanche spiegarvelo naturalmente. Guardare direttamente il sole: il 12 agosto c'è l'eclissi solare, mi raccomando non fate gli spiritosi, perché sennò può venirvi una maculopatia solare o una bruciatura retinica irrisolvibile. E poi trascurare l'alimentazione e i controlli annuali. Ipertensione e diabete di tipo 2 sono tra le principali cause di cecità reversibile e irreversibile negli adulti, provocando retinopatia diabetica e eziologie vascolari. Una dieta di tipo mediterraneo abbinata a un controllo oculistico annuale con esame del fondo oculare in midriasi, dilatazione della pupilla, quella fastidiosissima, ma che vi mettono la goccia poi non veniamo per un po' di ore, permette di intercettare eventuali sanguinamenti microvascolari ben prima della comparsa dei sintomi. Grazie per essere stati con noi.
5: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, tribute band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli spinosini.
6: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
8: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi sì. Nel Coal, il market di via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio, parmigiano reggiano DOP a 1,99€ al letto. Ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più.
9: Perché da Coal c'è sempre di più.
10: Coal, orgogliosi del territorio.
11: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Sabato 1 agosto a Cascia, Perugia, Omar Pedrini. Lunedì 3 agosto a Comunanza, Ascoli Piceno, la Compagnia dei Folli.
13: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
14: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
15: Latte e miele.

0: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 84 114 8, e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Montevidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
3: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320 71 27 040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante? Il chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionista

0: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
1: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
2: Latte e miele.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli Spinosini.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
7: Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40ª rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata Ascoli Piceno Fermo.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
10: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
11: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
10: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
12: Latte e miele.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: info e biglietti su idays.it.
1: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità ogni sera. Musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto. Ad Acquasanta Terme.
4: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno. A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farma Estetica Simonelli, in piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farma Estetica Simonelli, piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
5: A Colli del Tronto, dal 5 al 10 agosto, presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30, stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
9: Latte e miele.

0: il tempo di 5 canzoni. 1983. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1983. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1983.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, 21 feriti di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi sedette morali e tanto divertimento per tutti. Ti aspettiamo in via Modella 12, aspettiamo in via Modella 12, evento organizzato dall'associazione Sant'Egidio di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi. Sì, nel Coal, il market di Via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio, parmigiano reggiano DOP a 1,99€ al letto. Ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più.
6: Perché da Coal c'è sempre di più.
7: Coal. Orgogliosi del territorio.
8: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo.

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
3: Latte e miele.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15esima Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
9: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
10: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Monte Vidon Combatte. All'aperto, in zona impianti sportivi, tutti i giorni dalle 18 e domenica 2, anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia. Musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Monte Vidon Combatte. In caso di maltempo, posti al coperto. Per info municipio 0734 65 6103 e canali social Proloco Monte Vidon Combatte.
11: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi sì. Nel Coal, il market di via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio, parmigiano reggiano DOP a 1,99 euro al letto, ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più,
12: perché da Coal c'è sempre di più.
13: Coal, orgogliosi del territorio.
14: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente facile.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
0: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal Comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme. Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21ª sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro

0: nel tempo di 5 canzoni. 1980. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1980. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1980.

0: ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed El Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington, Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli Spinosini.
4: Vuoi respirare relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
9: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
10: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2017.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e Miele. La classifica di Latte e Miele.
3: Ecco la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, pronti a scalare insieme per 25 posizioni, quella di cui è composta la nostra classifica. Ogni fine settimana

0: Sabato e domenica a partire dalle 16 ci ritroviamo qui, ascoltiamo tutte le canzoni più programmate su Radio Latte e Miele e cerchiamo di capire come si comportano, dove vanno, ma soprattutto chi si troverà poi alla numero 1. La scorsa settimana alla terza c'era Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, alla seconda i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento e alla prima Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Sono tante le novità di questa classifica, tanti movimenti, ma anche dei, possiamo definirli, dei nuovi ingressi all'interno di questa 25ina di canzoni. Una di queste è di un artista che giusto qualche giorno fa ha compiuto i suoi primi 80 anni. Stiamo parlando di un vero rocker come Edoardo Bennato. La sua nuova canzone si chiama Ogni Settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: D'amore.
1: Anche questo è un nuovo ingresso nella nostra classifica, la nuova di Safe, con Parlar d'amore, che abbiamo ascoltato al 24esimo posto della classifica di Radio Latte Miele. Brano presente in Santissimo, il primo album dell'artista genovese, ma in una versione diversa, perché nella

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam bam bambina, la posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele. Anche Elettra si appresta a tornare nuovamente al tavolo di una giuria, perché è stata scelta come questo ruolo per Tale e quale show, lo spettacolo di Carlo Conti. E noi torniamo tra poco con la classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Monte Vidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere. Dal 31 luglio al 2 agosto 59esima Sagra delle Quaglie a Monte Vidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Monte Vidon Combatte.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
10: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi sì. Nel Coal, il market di Via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio, parmigiano reggiano DOP a 1,99 euro al letto, ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più,
11: perché da Coal c'è sempre di più.
12: Coal, orgogliosi del territorio.
13: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
14: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
15: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
14: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
16: Gesildo, dove mangiamo oggi?
17: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
16: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
17: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta. cotta e magnata.
16: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
17: Aredaggie a Valle Castellana. Telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
16: Ristorante chalet numero 7.
17: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
18: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
19: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
20: La classifica di Latte Miele.
1: State ascoltando la classifica di Radio Latte Miele. Tutti i fine settimana, sia sabato che domenica, ci ritroviamo qui e questo è il nostro solito posto, solito bar, per ascoltare tanta bella musica, ma soprattutto per scoprire come si comportano le canzoni in questo periodo estivo. Ad esempio, alla posizione numero 21 troviamo una canzone in discesa. Trigno insieme a Dermal Meta, la canzone la conoscete, è Irrecuperabile.

Baby K con Tuca Macarena alla posizione numero 20 della classifica di Latte Miele. Baby K che si è resa inconsapevolmente, senza volontà, protagonista di una piccola sfida con i The Colors. Siamo nella città di Oristano, dove per l'estate, si sa, si organizzano sempre tanti concerti estivi all'aperto, e proprio durante l'estate a Oristano era già previsto da tempo proprio un concerto di Baby K. Peccato che qualcuno ha pensato bene di organizzare un concerto dei The Colors lo stesso giorno. Ma non si fa, bisogna cercare di organizzarsi in modo tale che la popolazione locale, che insomma, che tutte le persone che vogliono andare a entrambi i concerti, non siano obbligate a una scelta. Quindi adesso si sta cercando di capire chi si deve spostare, probabilmente gli ultimi arrivati, cioè i The Colors, mentre Baby K dovrebbe rimanere lì al suo posto con la sua serata musicale. Posizione invece numero 19, ne guadagna 3 di posti, è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: And his name is Tony Pitone!
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
1: State zitto, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
11: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se bevo lumi.
12: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
11: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se bevo lumi.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
15: La classifica di Latte Miele.
16: La classifica di Latte Miele.
17: Questa è la classifica di Radio Latte Miele, ancora un buon pomeriggio a tutti. Siamo pronti per scoprire quella che è la posizione numero 17. Ci avviciniamo più o meno alla metà della nostra scalata verso il milione. No, quello era un altro programma. Quella è la posizione numero 1, è un po' più facile da raggiungere. Ad esempio potrebbe essere alla portata anche di Cioffi, che in questa estate 2026 ha tirato fuori una canzone che promette un po' di essere quel tormentone estivo che non tutti si aspettavano all'orizzonte. Si sta affermando, lo stiamo ascoltando anche qui da noi su Radio Latte Miele, e si trova alla posizione numero 17 con Carmela.
18: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: basta.
1: Posizione numero 16 per Benji e Fede insieme ad Alex Britti con la versione 2026 di La Vasca, grande successo e grande tormentone dell'estate del 2001. Siamo tornati indietro di un bel po', anche se per tornare al momento in cui questa canzone è stata pubblicata dobbiamo addirittura andare all'anno precedente, al 2000, perché Alex Britti la pubblicò nell'ottobre di quell'anno. Poi è rimasta un po' in sordina perché hanno detto vabbè, questa è una bellissima canzone ma per l'estate, diciamo che magari il bagno al mare a Natale non lo si fa più di tanto, e quindi è rimasta comunque, aleggiava nell'ambiente musicale come possibile tormentone dell'estate successiva, quella del 2001, e così poi è stato. Passiamo adesso alla posizione numero 15, dove troviamo una di quelle collaborazioni che non ti aspetti tra Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: fantasia.
1: Fa un balzo avanti di 3 posti la canzone di Giulia con Biagio Antonacci, l'ultima canzone nella nostra classifica di Radio Latte Miele, ed è una delle collaborazioni sicuramente più prestigiose dell'album di Giulia. È Solo Cinema, composto da 12 tracce con tantissime collaborazioni e featuring. Del resto Giulia è un bravissimo compositore, nonché strumentista e produttore, e ha bisogno di qualcuno che canti le sue canzoni. Insieme a lui ci sono, abbiamo sentito anche Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, 13 Pietro, e poi infine questa con Biagio Antonacci. Noi torniamo invece tra poco con la posizione numero 13 della classifica di Latte Miele.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tuo animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Sole e caldo in forte aumento, purtroppo. In questo inizio di weekend, il primo del mese di agosto, nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie centro-orientale, dove potranno scoppiare dei temporali in rara estensione verso le prealpi e alte pianure. Poche variazioni altrove in serata, e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, specialmente su quelle centro-orientali. Bel tempo, ma caldo altrove. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Via Venturita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli spinosini, al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con i 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca, Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara, la sagra degli spinosini.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
4: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
5: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
6: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere.

0: Live tutte le sere dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Montevidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Montevidon Combatte.
1: Canta l'estate con te.
2: La classifica di Latte Miele.
3: Numero 13.

0: settimane. Settembre con due settimane su Radio Latte e Miele, una delle poche canzoni che rimangono stabili al loro posto rispetto alla scorsa settimana. Posizione numero 13 per il giovane artista napoletano. E quindi siamo arrivati già alla fine della prima ora, abbiamo già superato metà delle nostre canzoni, delle nostre 25 brani che sentiamo più spesso qui su Radio Latte e Miele, ma cosa sarà successo in questi primi momenti? Lo scopriamo con il riassuntone.
1: Posizione 25.
2: A me, che è tutto il mondo.
1: 24.
2: Che bello.

0: poco nella classifica di Latte e Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: La classifica di Latte e Miele. La classifica di Latte e Miele.
2: Buon sabato o buona domenica per tutti quelli che ci ascoltano nella replica domenicale. Ciao a tutti, io sono Doug, pronti per la seconda parte della classifica di Radio Latte e Miele. La prima è già volata via, mi dispiace, ma siete arrivati forse nel momento giusto, quello clou, quello in cui arriviamo fino ai piani alti della nostra chart ufficiale, che potete anche ritrovare sul sito lattemiele.com. Facciamo un piccolo riepilogo delle puntate precedenti. Al terzo posto settimana scorsa c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari e al primo Partenope di Merkin Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Sarà ancora così? E chi può dirlo? Dobbiamo aspettare la fine di questa classifica per saperne di più. Ma troviamo anche la posizione numero 12 e ripartiamo con un artista pronto a tornare sul palco, e lo farà anche quest'anno sul palco delle ATP Finals a Torino come cerimonia di apertura. Achille Lauro, La città degli angeli su Latte e Miele.
3: Angeli

Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ecco, se nelle prossime settimane vi dovesse capitare, magari guardando la televisione, di vedere Samurai J con le sue treccine giocare a tennis, sappiate che avete sbagliato persona. Partiamo da questo. No, non è diventato improvvisamente uno dei tennisti più forti al mondo, ma proprio negli ultimi giorni Carlos Alcaraz, grande tennista spagnolo, numero 2 al mondo, uno dei più forti in circolazione nella storia, ha un po' copiato Samurai J nel look, perché si è fatto anche lui le treccine e quindi si assomigliano, cioè è incredibile, ma si assomigliano davvero tanto. Quindi se vedete un ragazzo con le treccine giocare a tennis, sappiate che non è Samurai J. Andate tranquilli. Passiamo adesso alla posizione numero 10. Entriamo in top 10 con l'aggiornamento 2026 di America, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: una leggenda del rock italiano insieme a un'altra leggenda però del rap italiano. Gianna Nannini e Marracash insieme per la nuova versione di America chiamata America Inc. Ed aveva bisogno di un aggiornamento questo brano, così insomma diventa e torna ad essere popolare ed attuale anche nel 2026. E noi torniamo tra poco con la classifica di Latte Miele.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
13: Gesildo, dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah,
2: ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma none, andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
3: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
13: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Dizzy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
14: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
15: La classifica di Latte Miele.
0: Siamo nelle posizioni più calde della classifica di Radio Latte Miele. Calde un po' perché ormai è il mese di agosto e calde perché siamo arrivati ufficialmente in top 10. Alla decima poco fa c'erano Gianna Nannini e Marracash che hanno rubato il posto e si sono fatti superare da Tommaso Paradiso che ritroviamo alla posizione numero 9 con la canzone di quest'estate. Agitare Coca-Cola, posizione numero 9 nella classifica di Latte Miele.
16: Ma che

Bresh con Dadio su Latte Miele e si trova alla posizione numero 8. E a proposito di Bresh, preparatevi perché bisogna aspettare ancora un pochettino, quindi un po' di attesa ci vuole, fino all'11 settembre 2027, quando Bresh sarà protagonista dello show Milano Marea all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano in cartellone. Tra l'altro è anche l'unico evento ufficiale per ora annunciato da Bresh per il 2027. Poi sicuramente ce ne sarà qualcun altro, ecco. Là. Però intanto se solo questo, quindi se volete andarlo a vedere ed essere sicuri al 100%, sappiate che l'appuntamento con Bresh è a Milano all'Ippodromo SNAI San Siro sabato 11 di settembre 2027. C'è un po' da aspettare. Posizione invece numero 7 per Clara e San Giovanni con le

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento. Giovanotti che ritroviamo per la seconda volta in classifica dopo la sua collaborazione con Gabri Ponte, questa volta invece alla posizione numero 6, e il Giova si sta prestando anche ad invadere i cinema. Lo sapevate? Perché uscirà il 26 novembre nelle sale italiane Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, un film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti che racconta la vita incredibile, veramente strepitosa, con mille colpi di scena, di Lorenzo Giovanotti in occasione del suo 60° compleanno. Un racconto per raccontare un artista che ha saputo davvero attraversare tutte le generazioni che ha conosciuto, cambiando sempre pelle ma rimanendo però sempre se stesso, senza mai tradire se stesso e la sua grandissima fan base. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 6, ora posizione numero 5 con Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Ma

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Questa era la posizione numero 5, quindi siamo entrati in quella che è la zona più calda in assoluto in questo momento. Immaginate un po' come se fosse un paese dell'entroterra siciliano. A livello di calore, ecco, intendo. Ecco, questa era la posizione numero 5 e tra poco in classifica la 4 con la canzone più longeva della nostra classifica in rotazione da 12 settimane. A tra poco.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
5: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
7: Se dico Alidama, dico Nulì. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
11: latte e miele.
12: Beh!

un po' che gira la canzone di Gaia, Bossa Nostra, appena riascoltata alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte Miele, però resiste a tutte le intemperie, resiste alle canzoni che arrivano e resiste da 12 settimane, sono 4 mesi, veramente tanto, quindi possiamo già un po' metterla nella casellina delle canzoni dell'estate 2026, perché continua a piacerci tantissimo. E quindi siamo arrivati in top 3. Chi ci sarà? Ci saranno dei movimenti? La numero uno sarà cambiata? Questo dobbiamo aspettare un attimo per scoprirlo, però intanto ricapitoliamo un attimo. Al terzo posto c'era Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, al secondo I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al primo invece i Merkin Cremont Partenope cantata da Serena Brancale e i The Colors. Sarà successo qualcosa? Sentiamo la numero 3, chi c'è? Ci sono i Pinguini, quindi vuol dire che ci sono dei cambiamenti nella nostra classifica. Nulla rimane cristallizzato, ma si sa, le canzoni piace così, piace scambiarsi l'imposto. Terzo posto per i Pinguini Tattici Nucleari.

perde la medaglia d'argento. E sorry, scusa, lo siento. Ho fatto anche la rima. Dei pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele, che abbiamo appena ritrovato al terzo posto nella nostra classifica ufficiale, quella che potete leggere, scorrere e anche ascoltare, perché c'è proprio una playlistina fatta apposta per farvi sentire tutte le canzoni su Radio Latte Miele sul nostro sito lattemiele.com. Dicevamo, questa era la terza posizione. Al secondo posto invece ne guadagnano uno Angelina Mango e Marco Mengoni, che ascoltiamo con Canto d'amore. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, al secondo posto nella classifica di Radio Latte Miele. E quindi quella triade di cui parlavamo poco fa, delle nostre prime tre posizioni, sì, cambia, ma non cambia più di tanto, perché comunque forse al primo posto, a meno che di tracolli clamorosi, troveremo sempre lo stesso brano. Per scoprirlo però, prima invece dobbiamo, c'è anche il nostro riassuntone, quello di tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.

0: E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2 della classifica di Radio Latte Miele per scoprire la numero 1. Torniamo tra poco.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Lunedì 3 agosto in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata Ascoli Piceno Fermo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
8: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
9: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
8: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se bevo lui.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili.

0: inimitabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
1: La classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Radio Latte Miele. Siamo rimasti lì con il fiato sospeso per tutto questo tempo perché stiamo per scoprire qual è la posizione numero uno delle nostre 25 canzoni più programmate nel corso dell'ultima settimana. Una collaborazione che all'inizio, quando uscì questa canzone e fu annunciata, pensavamo tutti: ma Serena Brancale c'ha già la sua canzone, i The Colors pure, perché farne uscire un'altra? E dire che si sono riusciti a superare grazie a Merck & Cremont, coppia di produttori italiani che quest'anno stanno facendo veramente di tutto e di più, vincendo anche Sanremo con Sal Da Vinci. La produzione era proprio affidata a loro. Numero uno su Latte Miele c'è Partenope.

posto ancora una volta Mayrand Cremont con Serena Brancale e i The Colors con Partenope, e quindi la nostra classifica di Radio Latte e Miele è arrivata alla sua natural conclusione. Abbiamo scoperto tutto quello che c'era da sapere e per i prossimi aggiornamenti si torna invece tra 7 giorni. Ci sarà ancora Partenope al primo posto? E chi può dirlo? Basta aspettare fino al prossimo fine settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e un buon weekend. Da Dag è tutto, un abbraccione, ciao!

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità ogni sera. Musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto. Ad Acquasanta Terme.
6: Sulla qualità non facciamo sconti, ma sui prezzi sì. Nel Coal, il market di via De Gasperi 122 a San Benedetto del Tronto, trovi la grande qualità e convenienza che cerchi. Ad esempio, parmigiano reggiano DOP a 1,99 euro al letto, ed in più ogni 25 euro di spesa ricevi un buono da 5 euro da usare nel fine settimana. Da Coal c'è sempre di più,
7: perché da Coal c'è sempre di più.
8: Coal, orgogliosi del territorio.
9: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana, con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Monte Vidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere. Dal 31 luglio al 2 agosto 59esima Sagra delle Quaglie a Monte Vidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 6103 e canali social Proloco Monte.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli Spinosini.

0: nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1981. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1981. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1981.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992.

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma caldo anche di notte. Nella mattinata di domani l'anticiclone subtropicale continuerà a dettar legge sull'Italia, causando un clima molto caldo e tempo soleggiato ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento sulle Alpi. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi frequenti anche sulla dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni

0: vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7

0: Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con gusto. L'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con gusto. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Latte e miele.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40ª rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
4: Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
5: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo.
8: Latte e miele.
9: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: 59esima Sagra delle Quaglie, dal 31 luglio al 2 agosto a Monte Vidon Combatte, all'aperto in zona impianti sportivi tutti i giorni dalle 18 e domenica 2 anche a pranzo, stand gastronomici con quaglie alla brace, panzanella, salsicce, tagliatelle al ragù di quaglia, musica live tutte le sere, dal 31 luglio al 2 agosto, 59esima Sagra delle Quaglie a Monte Vidon Combatte, in caso di maltempo posti al coperto. Per info municipio 0734 65 61 03 e canali social Proloco Monte Vidon Combatte.
4: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31. Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
5: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9 DJ Porrini apre a Molella DJ. Lunedì 10 Marini e Ferrara. Martedì 11 Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12 Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13 Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026 tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.

tempo di 5 canzoni. 1989. Radio Latte Miele, 1989. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1989.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1996.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: A Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino, con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursivo

0: Dal 29 luglio al 2 agosto a Sant'Anna di Centobuchi, sagra degli Spinosini. Al sugo contadino, al prosciutto e limone. Il 29 si stravolge tutto con I 90 Mania, un famoso show dedicato alle hit, alla moda, all'atmosfera degli anni 90. Quei bravi ragazzi. 89 Discoteca. Tribute Band Giovanotti. Domenica 2, Caro De André. Dal 29 luglio al 2 agosto, Sant'Anna di Centobuchi, Arena Pontellara. La sagra degli Spinosini.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
2: Latte e miele.
3: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
4: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: 9:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio, un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno per capire cosa fare nella seconda parte dell'anno, confermare o no un progetto. Toro, le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo, c'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica un po' delicata, soprattutto in amore o se c'è qualcuno che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni gemelli sono addirittura anche un po' logorroici. Oggi però evita discussioni, riposati, già da lunedì il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo oltretutto che ci sono state delle arrabbiature tra maggio, giugno e luglio. C'è chi ha detto stop ad una collaborazione o magari ha sventato un trucco, una trappola. Diciamo che non ti fidi più completamente di alcune persone che sono nella tua attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi. In amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica. Hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti. Non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così sarò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti, per cambiamenti di ogni genere, anche per dire sì. Le coppie ufficiose da tempo vorrebbero fare un grande passo. Scorpione, le tensioni di luglio si allontanano e agosto porta buone opportunità, anche per quanto riguarda l'amore. Prospettive più incoraggianti riguardano le questioni di lavoro, dove però c'è un ammanco. Più volte ho detto che addirittura ci saranno dei nati Scorpione e dovranno consultare un esperto, un avvocato, mi dirò, hanno già fatto, per sbloccare delle somme o magari anche per risolvere un problema familiare. Il Sagittario è un po' sottotono, l'ho detto anche ieri, non è un weekend così pimpante, evita polemiche e concedi che riposo. Poi da lunedì a martedì invece è previsto un grande recupero, dal 6 ancora di più. Buone notizie per i cuori solitari, per chi vuole fare grandi conoscenze o magari recuperare un rapporto. Capricorno, ricarica le energie prima di una settimana intensa. Sul lavoro serve attenzione, mentre in amore agosto sarà il mese dei grandi chiarimenti. Con il segno della Bilancia e dell'Ariete c'è qualcosa da verificare. Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme, occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it

0: Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con la nostra gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 1 agosto a Cascia, Perugia, Omar Pedrini. Lunedì 3 agosto a Comunanza, Ascoli Piceno, la Compagnia dei Folli.
5: Lunedì 3 agosto, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, torna la magia della moda firmata Confartigianato. La più prestigiosa e ambita rassegna di moda sotto le stelle è pronta a stupire con l'alta artigianalità, tradizione sartoriale, musica e spettacolo. Non perderti la 40esima rassegna di moda sotto le stelle, lunedì 3 agosto alle ore 21. Scopri i dettagli su confartigianatoimprese.org e sui social di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
8: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
9: Latte Miele.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot. Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sfarbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra del

0: salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1990. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1990. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1990.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Il sapore del mare.
1: Il ritmo dell'estate.
0: Il ritmo dell'estate.
1: Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Latte Miele.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down. I personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down, down. Up and down, sabato sera, radio Latte e Miele, che dà un senso alla chiusura di questa settimana che domani si conclude. Bene, e ho letto però un articolo che mi ha sconvolto. Cioè, praticamente ieri sul giornale è uscito un articolo interessantissimo scritto da un ragazzo molto simpatico che si chiama Roberto Alessi e che, parlo di me ovviamente, questo è un marchettone. Comunque, cioè, la notizia è questa, che invece è in anteprima per Latte e Miele. Praticamente la giuria di Ballando con le Stelle, e quando io dico è perché, diciamo che qualcuno mi ha detto bene, ed è bien placé, come dicono le persone chic, ben piazzato, ben messo, insomma, un posto ben per sapere bene le cose. Praticamente ha la giuria di Ballando con le Stelle, che parte credo il 3 ottobre se non sbaglio, praticamente sono tutti in forza, a parte Caroline Smith e Guillermo Mariotto, quelli sono intoccabili. Tra l'altro, Caroline Smith la capisco, è l'unica che sa un po' di ballo lì dentro, un po', insomma, grande coreografa. E però Mariotto, con tutti i casini che aveva fatto un paio di edizioni fa, è andato via con Amanda Lear, e pensavo che invece no, e invece sì. Tra l'altro, addirittura persino Alberto Matano, che è il conduttore di La Vita in Diretta, non ha dato la sua disponibilità al 100%, e mi hanno detto forse avrà altro da fare, o forse condurre La Vita in Diretta è troppo impegnativo, o forse altre mire. Tra l'altro me l'aveva già anticipato Matano stesso qualche mese fa, però sono rimasto molto colpito. Dopodiché addirittura Ivan Zazzaroni, che è un direttore di giornali sportivi importantissimi eccetera, pure lui è in forze come Fabio Canino. Fabio Canino, oltretutto, ma lì non credo che si siano offesi, ma poco ci manca, gli avevano chiesto di fare il ballerino, cioè di fare il concorrente come l'aveva fatto Paolo Belli, no? E invece gli ha detto non me la sento, e tra l'altro l'ho pure chiamato, mi ha detto tesoro santo, capisci che io che ho fatto un quadro a tutte quelle che venivano a danzare a Ballando con le Stelle, capisci che io duro un quarto d'ora

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Roberto Alessi. In discesa.
1: Se qualcuno è preoccupato per come sta Andrea Pirlo in questi giorni dopo tutto il patatrac che è successo, ricordo brevemente, doveva fare lui l'allenatore della nazionale di calcio italiana per tornare, questo è l'obiettivo, ai mondiali dopo 3 anni che veniamo praticamente segati. Ecco, dopodiché hanno scoperto una scoperta dell'acqua calda, perché lo sapevo io, cioè lo sapevano Cani, Nani e Alani, che lui appunto era uno degli, si chiama Global Ambassador di un FountBet, di questo sito russo di scommesse. Tra l'altro questo genere di siti in Italia non possono operare, per cui anche se tu vuoi non puoi. E tra l'altro questo Sergei Lomachin è anche il padrone della United, che è la squadra di calcio di Dubai, dove appunto Andrea Pirlo è l'allenatore. Gli hanno detto: tu sei l'allenatore, ti paghiamo, ti diamo uno sbandarlo di soldi, non sappiamo quanto, ma siamo più di 2 milioni all'anno, che è un bel prendere. Ecco, devi fare. E così lui a maggio è anche andato, già c'era andato l'anno scorso, in Russia, e gli hanno rinfacciato: ma come tu? E parlo appunto di Giovanni Malagò, vuoi ad avere Andrea Pirlo allenatore, e poi questo qui va con i russi che fanno la guerra all'Ucraina, noi siamo pacifisti, eccetera. Pirlo si è girato come poche, a un certo punto insomma gli hanno tolto questo incarico. Però ripeto, da come sono partito, non preoccupatevi, perché Pirlo, che è una persona per bene, lui è abituato a questo genere di buriane, di bufere, perché a suo tempo, quando si mise con Valentina Bandini, che è la sua seconda moglie, da cui ha avuto anche 2 gemelli, lui era sposato con una signora che gli aveva dato ben già 2 figli, per cui si aveva lasciato la prima moglie, si era messo con lei, insomma era stato uno scandalo spaventoso. Ma piccolo particolare, questa Valentina che lui ha sposato nel 2022 era la compagna da 10 anni di Riccardo Grande Stevens, che è il figlio di Franzo Grande Stevens, l'avvocato di casa Agnelli. Agnelli che era ed è proprietaria della Juventus quando Pirlo ci lavorava. Si sarebbe dimesso dopo un anno e mezzo circa. Insomma, praticamente ai casini è abituato alla grandissima. Mi dispiace solo che gli abbiano fatto fare una figura di questo genere, ed è quello che lo volevano già come seconda scelta, perché prima doveva esserci un altro allenatore, poi richiesto da Paolo Maldini, e hanno fatto fuori, perlomeno ha messo in condizione pure Maldini, insomma una brutta storia. Comunque lui sta benone, è in Austria dove sta allenando il suo United di Dubai, tornerà a Dubai dove è una casa pazzesca, e insomma tutto è bene ciò che finisce bene.

0: in salita.
1: Io non ho figli, ma se li avessi forse gli direi fai l'attore o comunque fai il personaggio popolare. Perché? Scopro, insomma, praticamente mi vengo chiamato dall'Istituto Oxologico Italiano per chiedermi se conosco attori, insomma, testimonial che potrebbero partecipare a un congresso che credo che venga fatto a ottobre, penso, una cosa del genere. Anzi no, ora mi ricordo, è un congresso che faranno addirittura a febbraio, mi sono ricordato ora, e qualcuno che è russa. Dico, come qualcuno che russa? Sì, perché è un congresso di roncologia, che è la branca della medicina che studia e cura il russamento e le malattie, sto leggendo, le malattie a esso correlate come la roncopatia. Chi russa in pratica, totale questo. E allora dico, ah, guarda, faccio una ricerca, ho fatto un po' di telefonate e scopro che Francesco Pannofino, no, che è quello che dà la voce, è un attore pazzesco, bravissimo, ed è quello che dà la voce tra l'altro a George Clooney, cioè stiamo parlando di voci pazzesche, bellissime. Bene, lui russa talmente forte che in pratica si è preso una casa al piano di sopra, perché la moglie, che anche lei è attrice, che non ne poteva più, né lui né i figli eccetera. Allora, dato che non è che volesse separarsi, che cosa fai? E allora si è preso un appartamento di sopra. L'idea che se uno ha un difetto così sgradevole, perché insomma avercelo in casa è dura, ecco la... E poi alla fine si trasforma in un'opportunità di lavoro, perché credo che avrà un cachet da dare, eccetera. E in più mi hanno pure detto, vabbè, poi una volta che arriva lo possiamo anche curare, per cui magari smette pure di russare. Non so come si cura la roncopatia, ecco, insomma... Ecco, russare, ma insomma si può fare, anche questa è un'altra notizia, e vedremo poi se andrà al congresso. Betta, mia moglie, mi ha già detto vai, perché pare che ogni tanto io una russatina la faccio pure.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down. In salita.
1: Ho incontrato Massimo Boldi. Massimo Boldi è un mio amico, è un po' acciaccatino, però insomma sta benone, simpatico come sempre, eccetera eccetera, e mi ha detto: sai, sto per partire, vado in crociera io e tutte le mie tre figlie, i compagni, i nipoti, insomma ci arrivano in pullman, credo, a Genova prima di partire, e così abbiamo parlato di vacanze eccetera. A un certo punto dice: ma tu sei sempre, quando non c'aveva, perché lui non aveva manco una lira, neanche gli occhi per piangere, le prime vacanze quali sono state? Ma figurati, la prima volta che siamo riusciti a fare una vacanza decente io e Mari, che sua moglie purtroppo è morta 22 anni fa di tumore, è stato a Lisanza sul lago Maggiore, dove era riuscito con i primi soldi guadagnati col derby a comprare una casetta, che è stata la, insomma, prima ha comprato là che qua, una casetta dove andavo con le prime due mie figlie e lei eccetera. Poi mentre parlava è scoppiato a piangere, perché mi ha detto: pensa come ero felice. Però la cosa bella, mi ha raccontato, e questo è molto importante per tutti noi, rendersi conto di quando si è felici, perché a certe volte, me lo dice sempre Mara Venier, che tanti anni fa era molto molto felice ma non sapeva di esserlo, ed è un'espressione che mi aveva colpito allora. Invece bisogna rendersi conto assolutamente quando si è felici e godersela completamente. Lui invece se la godeva completamente con la sua Mari, addirittura quella casa di Lisanza, che è un posto che io conosco, perché io sono nato un po' più su verso la Svizzera, ma di pochi chilometri, ad Angera, sempre sul Lago Maggiore, e appunto Lisanza è molto carina, e lui insomma ci andava con le bambine. Poi a un certo punto è riuscito addirittura, è sul lago, per cui se hai delle bambine piccole non è che ti fidi di fare il bagno, aveva comprato una piscina gonfiabile, ma grande, però se l'aveva presa, non una roba piccola. E un giorno sono entrati i ladri quando loro non c'erano, e questa piscina era piuttosto alta, insomma grossa eccetera, e per sfregio, per cattiveria, con un coltello l'han bucata. Però hanno trovato i ladri di vicini tramortiti, perché una valanga d'acqua li ha investiti e a momenti affogano su un prato. La storia esilarante.

0: in discesa.
1: Qualcuno ha scritto che lo sconto l'ha avuto perché lei aveva tradito Francesco Totti, sto parlando di Larry Blasi, con Cristiano Iovino, che era un viaggiatore, personal trainer, imprenditore, eccetera. Io non credo che sia così, anche perché non credo neanche che ci sia stato il modo di confermare quel tradimento, anche se c'era stata un'intervista molto antipatica che aveva fatto questo Iovino, in cui aveva detto che erano più che amici, ma non importa. Detto questo, Francesco Totti però in udienza che c'è stata, credo tre giorni fa a Roma, per stabilire, lui è già divorziato praticamente ormai da Ilari Blasi, in pratica hanno stabilito che lui dovrà passare un assegno di mantenimento per i tre figli a Ilari Blasi di soli, tenetevi forti, 10.900 euro. Insomma, ci fai la spesa con 10.000 euro al mese, eh? Non è, cioè, sto guardando il mio Umberto Cappellato qui di fronte. Quattro cose, ti vai a due pelati, un cocomero, un peperone, già là, ecco, vabbè. Detto questo, darà 4.200 euro per il mantenimento di Chanel, che peraltro aveva già vinto oltretutto Pechino Express, è anche un influencer, credo che abbia centinaia di migliaia di follower, cioè, insomma, forse poteva risparmiare qualcosa di più. Darà 4.200 euro per Isabel, che è la bambina più piccola, e lì, vabbè, è ovvio, per le scarpine, una cosa e l'altra, l'asilo lì, insomma, hai capito? E poi credo che sia anche ormai l'elementare, per cui ancora più costoso, ci sono i libri e i quaderni. E poi 2.500 euro per Christian, perché Christian è già un manager di una società, una sorta di scuola di calcio che Totti ha creato a Roma, e appunto Christian Totti lavora lì come manager, eccetera, per cui avrà già uno stipendio. Insomma, praticamente è andata così. L'avvocato di Ilari, che è Simeone, Alessandro Simeone, si dice contento. Più contento invece Antonio Conte, che è l'avvocato della Roma che ha curato questa separazione per Totti. Insomma, pare che sia andato anche bene, perché 11.000 euro in pratica al mese, insomma, pare che siano nulla per qualcuno.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: spignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: 22 e 4. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Sono rimasto molto colpito perché io sono amico di Red Kanzian e sono amico anche dei Pooh. Red Kanzian lo conosco da tanti anni, praticamente da quando è stato preso nei Pooh, perché io ero un praticante, iniziavo a lavorare e lui ogni

tanto veniva a trovarmi. Era un cappellone simpatico, un bel ragazzo tra l'altro, eccetera. E la scopro che da qui a settembre, praticamente a ottobre, anzi addirittura, farà lui e tutti i Pooh ben 30 concerti in Italia. E io dico, alla faccia del bicarbonato di sodio, come diceva Totò, nel senso che un'infinità di, fino al 31 ottobre, e concludono tra l'altro questo tour italiano a Bari, dove io forse ci sarò perché vado spesso a Bari in questo periodo, e dopodiché dico, beh, insomma, è un bel risultato. Mi dice, no caro, aspetta un attimo perché non è finita. Dico, come non è finita? Già, perché mi ha detto che dal 20 al 29 novembre vanno a fare dei concerti negli Stati Uniti, a Boston, ad Atlantic City, a Chicago, a Vancouver, a Montreal e a Toronto. E sono rimasto adesso impressionato, perché va bene, ci saranno gli italoamericani che vanno a sentirli, ci sarà qualcuno che... però insomma è un bel giro. E ho detto, scusami, ma visto che non sono mai stato a Toronto, non potresti, anziché invitarmi al concerto di Bari, dove peraltro ci andrò volentierissimo, a quello di Toronto, così se non altro vedo come va, ecco. E ho detto, ma vabbè, non importa.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: E ora un messaggio per Emma Marrone. Emma Marrone è una delle mie cantanti preferite, un talento assoluto, una bravissima ragazza, anche questo è molto importante. Io l'ho conosciuta proprio all'inizio, quando era appena uscita da Amici, però ha sempre un tono di una tristezza addosso quando mi spiega perché la musica nasce dal dolore che porto dentro, eccetera, eccetera. Cioè, no, dico, ma sei bella, sei giovane, sei guarita da una brutta malattia. Certo, ha avuto anche lei pure le sue disgrazie, è morto suo padre che è stata una botta pazzesca, per lei è morto pure suo nonno, però c'ha un fratello, delle amiche, una mamma meravigliosa, tutto il Salento che l'adora, l'adoriamo anche noi qui a Radio Latte Miele, ecco. Risultato, perché parlo di questo? Perché a un certo punto ha fatto queste dichiarazioni recentemente che hanno ripreso in tanti, e dice: ho sempre desiderato avere un figlio, ma vorrei che avesse un padre all'altezza di quello che significa. Una storia d'amore può finire, ma devi fidarti dell'uomo a cui lasci tuo figlio. Cioè, tanto non è che per forza tu devi lasciare tuo figlio al tuo uomo, cioè si gestiscono sempre insieme le cose. E poi comunque sempre sto tono, eccetera. Tanto è vero che mi hanno scritto in un paio di persone, dicevo: sì, ma che pesa, è una pesa totale questa, basta. E in effetti c'ha ragione, perché voglio dire, ma proprio come dicevo prima, le ha tutte, è assolutamente meravigliosa. E poi lo credo è come mettere benzina sul fuoco, perché è ovvio, quando si è così popolari, adesso non so quanti follower ha lei, ma ne ha uno sbandarlo esagerato, credo anche 1 milione, non lo so. È ovvio che poi ci sono quegli odiatori terrificanti che ti dicono cose perché magari preferiscono un'altra cantante, o semplicemente perché sono mossi dall'invidia, e l'invidia quando una ha un talento così infinito come Emma è tanta. Insomma, Emma, date una regolata, fatta.

0: in salita.
1: Quando ho letto la notizia che Vosigna, che è quel portiere meraviglioso di Capoverde, che addirittura ha parato, non so, la prima partita che ha fatto ai mondiali ha parato 7 gol, e in più ha parato persino dei rigori, e in più ha parato nel corso delle partite dei mondiali persino dei gol di Messi, cioè stiamo parlando del più grande goleador di tutti i tempi, poi arriva sto Vosigna di 40 anni che prendeva per una squadra, credo che si chiamasse Chaves, una cosa del genere, in Portogallo, e improvvisamente diventa un uomo potentissimo, famosissimo, amatissimo, ed è rimasto meraviglioso. Adesso, tra l'altro, qua, dicevo, quando ho letto la notizia pensavo che fosse una presa in giro, perché ora Vosigna ha firmato un contratto per il Colo Colo, che dico, ma no, avrà sbagliato per la Coca-Cola, volevo dire. No, il Colo Colo è una squadra importantissima del Cile, dove lui è andato a giocare, sarà lui proprio il portiere. Tra l'altro, questa firma di contratto, mentre firmava è scoppiato a piangere, cioè della serie la vita mi cambia, i miei figli, perché è sposato ma non dice né il nome della moglie neanche dei figli, della sua madre che ha fatto 100.000 sacrifici, addirittura non aveva neanche i soldi per andare in America a vedere le partite con lui, insomma è scoppiato a piangere, proprio commosso, anche perché mi sarei commosso anch'io, perché gli danno 600.000 euro all'anno, che è un bel prendere, calcolato che ne pigliava 50.000, insomma praticamente ha aumentato, chi ha fatto i calcoli proprio sui dollari, ha aumentato di 11 volte il suo compenso precedente, insomma si è sistemato e sono assolutamente felice per lui, perché è un ragazzo d'oro e che merita veramente tutto. Ed è bello che ci siano delle storie così a lieto fine che dimostrano che Dio esiste.
0: Up and down con Roberto Alessi.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: Pare che Sfera Ebbasta sia single, per cui il consiglio che do alle ragazze single in ascolto: cercare di fidanzarsi e sposarlo al più presto, perché ho scoperto che ha depositato il bilancio della sua società, che si chiama Cupido SRL, che nell'ultimo bilancio ha fatturato 7.611.000 euro, 2 milioni in più rispetto all'anno scorso, il che vuol dire che se tanto mi dà tanto, facciamo gli ultimi 10 anni, stai pure basso, questo ci avrà tipo 100 milioni di capitale personale, se ne ha guadagnato, forse meno, forse di più, anche perché io dopo i 200 euro già non capisco più niente. Comunque, detto questo, praticamente ha un fatturato incredibile, tant'è vero che sua madre, che non è per niente stupida, si chiama Sabrina, una donna molto molto in gamba, ha detto: caro, ora sta andando bene, però non credere di comprarti bolidi, case, va bene vivere bene, ma quello che già guadagni già ti fa vivere benissimo, per cui questi soldi noi non ti diamo un gallo di dividendi, capisci? Li mettiamo tutti in banca e li teniamo lì come quota societaria, che se ci dovessero servire in futuro ce li abbiamo. Molto molto intelligente, ed è più o meno quello che era stato anche fatto in passato per Fedez, che oltretutto pare che abbia un capitale personale proprio in banca, cash lì di un 20 milioni mi dicono, ma secondo me anche di più, e la madre gli ha fatto lo stesso ragionamento. Non solo, ma Fedez una volta mi ha raccontato, ma parleremo ancora di Fedez nel prossimo spazio, Fedez mi ha confessato che la sua società a un certo punto l'aveva messa in mano a qualcuno tipo il solito bocconiano, qualche CEO, si dice adesso, non si può più dire amministratore delegato, si deve dire CEO, e questo qui, insomma, praticamente in mano a questo la società è andata malissimo, poi è arrivata di nuovo

appunto sentirlo in questi giorni dopo l'ennesimo ricovero che ha avuto, prima il Fate Bene Fratello e poi l'hanno portato all'Humanitas. Tra l'altro è stato salvato da una serie di come si dice, di donazioni di sangue, gli hanno dovuto fare delle trasfusioni di sacche che sono state donate da 6 donatori diversi di sangue, per cui ha voluto sottolineare anche questa volta, già l'aveva fatto 2 o 3 anni fa quando era successa una cosa analoga, di quanto è importante donare sangue per chi può. Io purtroppo non lo posso fare perché soffro di anemia mediterranea. Comunque, a parte questo, E tra l'altro io speravo che insomma tornasse al più presto in forze come prima, invece ha dovuto assolutamente disdire tutti per i prossimi mesi, addirittura fino a oltre settembre, qualsiasi impegno di lavoro, i concerti che aveva in ballo eccetera eccetera, e perché insomma è meglio che si dedichi di più a curare se stesso e anche al suo bambino Edoardo, che ha avuto da Julia Honegger, che è questa bellissima ragazza con cui appunto ha formato una nuova famiglia. E tra l'altro fa anche sapere, infatti questa è anche una nota di servizio, che doveva esserci il 25 settembre all'Unipol Forum di Assago un suo concerto anche con tanti altri ospiti eccetera, e avevano già venduto parte dei biglietti perché erano già a disposizione, e appunto è stato annullato pure quel concerto lì, quel lavoro lì, però verranno subito restituiti i soldi a chi aveva già comprato il biglietto.

0: fare, però è una bella notizia perché insomma si sta riprendendo, starà benissimo, sono sicuro, e preghiamo per lui.
1: Up and down, down, down. Up and down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio, un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno per capire cosa fare nella seconda parte dell'anno, confermare o no un progetto. Toro, le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo. C'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi, oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica è un po' delicata, soprattutto in amore o se c'è qualcuno che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni gemelli sono addirittura anche un po' logorroici. Oggi però evita discussioni, riposati, già da lunedì il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo oltretutto che ci sono state delle arrabbiature tra maggio, giugno e luglio. C'è chi ha detto stop ad una collaborazione o magari ha sventato un trucco, una trappola. Diciamo che non ti fidi più completamente di alcune persone che sono nella tua attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi. In amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica. Hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti. Non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così starò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti.

0: di conoscenze o magari recuperare un rapporto. Capricorno, ricarica le energie prima di una settimana intensa. Sul lavoro serve attenzione, mentre in amore agosto sarà il mese dei grandi chiarimenti. Con il segno della bilancia e dell'ariete c'è qualcosa da verificare. Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina.

Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese.

All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Tempo di 5 canzoni. 1994.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1994. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2015.

0: oceanica.
1: Mezzanotte e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1993.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
1: 1993. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
0: Radio Latte e Miele.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.

0: Una e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1999. Radio Latte Miele, 1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
0: Radio Latte e Miele.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.